Non c'è più tempo di ascoltare, di sedersi e chiacchierare. Tutto il giorno sempre stress. Ma quante cose c'hai da fare? Fare scrolling e messaggiare. Allora il tempo adesso c'è.